Dopo l'exploit di Daddy Cool, i Boney M tornano a scalare le classifiche europee con il remake di Bobby Hebb, Sunny. Secondo singolo estratto dall'album di debutto Take the Heart of Me, dove compaiono anche le cover di No Woman No Cry di Bob Marley e Fever, il celebre brano di Eddie Cooley e John Davenport, portato al successo da star come Elvis Presley. Il 1977 è l'anno di uscita di Love for Sale, 33 giri che include, tra le altre, canzoni come Ma Baker, Still I'm Sad e Belfast. All'indomani della pubblicazione, Farian e compagni intraprendono un lungo tour promozionale assieme alla live band The Black Beautiful Circus. Pochi mesi e nel 1978 i Boney M ottengono onori e fama in tutto il vecchio e nuovo continente con il singolo Rivers of Babylon, brano che svetta alla numero uno della classifica inglese e che entra anche nelle prime 40 posizioni della classifica americana Billboard Hot 100. Il successo di River of Babylon spinge anche le vendite dell'album Night Fly to Venus, da cui è tratto.

L'album dei Bonnie M, Night Flight to Venus del 1978, oltre alla fortunata River of Babylon, contiene gli altrettanto celebri Rasputin e Heart of Gold, una cover di Neil Young. Grazie a Rasputin, alla fine degli anni 70, i Bonnie M si affermano anche in Russia e nei paesi dell'est europeo, dove sono famosissimi ancora oggi. A rafforzare la loro posizione di pop star in Inghilterra, invece, nel dicembre 1978 è Mary's Boy Child, Oh My Lord, 45 giri edito in occasione delle festività natalizie. Nel 1979, Farian e soci sono di nuovo sulla cresta dell'onda con il 45 giri Painter Man, che esce nel mese di marzo. Il singolo Hooray Hooray, It's a Holiday, che viene pubblicato ad aprile, e l'album Ocean of Fantasy, che a settembre occupa la posizione numero uno delle chart inglesi.

Con l'arrivo degli anni 80 il fenomeno della disco perde forza e come altri gruppi anche i Bonnie M, pur restando in attività, non ottengono più gli stratosferici risultati commerciali degli anni precedenti. Singoli come The Carnival is Over e Jumbo del 1982, i 45 giri Kalimba de Luna e Happy Song, tratti dall'album 10,000 Light Years del 1984 e il 33 giri I Dance del 1985, vengono accolti con indifferenza e nel 1986 la band si scioglie. Un anno dopo, Bobby Farrell persuade Maisie Williams e Liz Mitchell a fare un nuovo tour e nell'ottobre 1988 i Bonnie M tornano nuovamente assieme in occasione dell'uscita della raccolta Greatest Hits of All Times Remix 88. Una lite giudiziaria sull'uso del nome fra Farian e gli altri componenti dei Bonnie M mette definitivamente fine alla fortuna del gruppo, che nella propria carriera ha accumulato la bellezza di 18 dischi di platino e 15 d'oro per gli LP, più di 200 dischi d'oro e di platino per i singoli e venduto oltre 150 milioni di dischi in tutto il mondo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Earth, Wind and Fire.
3: Gli Earth, Wind and Fire si formano a Chicago nel 1969 attorno al leader Maurice White, un batterista turnista per la Chess Records che milita in gruppi come il Ramsey Lewis Trio. Nel 1969, insieme agli amici Wade Flemons e Don Whitehead, White decide di fondare un sodalizio artistico per comporre canzoni e jingle pubblicitari. I tre, che scelgono di chiamarsi The Salty Peppers, ottengono un contratto con la Capitol Records e incidono la Time, un brano che ottiene un buon successo. Il secondo singolo del trio, Ooh Yeah, al contrario è un flop e Maurice e i suoi decidono di cambiare nome e genere. Nascono così gli Earth, Wind and Fire, terra, aria e fuoco, ovvero gli elementi che influenzano astrologicamente i nati sotto il segno del Sagittario come Maurice White. Ingaggiati il cantante Sherry Scott e il percussionista Philard Williams, White chiede a suo fratello minore Verdine di entrare anche lui nella band come bassista e tramite dei provini recluta Chester Washington, Leslie Drayton e Alex Thomas ai fiati e Michael B. Hale alla chitarra. La formazione, che conta ora 10 elementi, è pronta per guadagnarsi il successo con il primo omonimo album, Earth, Wind and Fire, che esce nel 1970. È l'inizio di una carriera straordinaria, nel corso della quale il gruppo darà alle stampe brani intramontabili come September.

Help Somebody, Moment of Truth, Love is Life, Fan the Fire e le altre canzoni dell'album Earth, Wind and Fire ottengono ottimi riscontri dalla critica e un discreto successo commerciale, con sensi bissati anche dal successivo The Need of Love del 1971, nel quale è inciso anche il singolo I Think About Loving You, che proietta gli Earth, Wind and Fire nella top 40 americana. Nonostante tutto questo, però, all'indomani dell'uscita di The Need of Love, il gruppo si scioglie e Maurice White ricomincia a tenere provini. La nuova formazione degli Earth, Wind & Fire è pronta solo nel 1972. Questa volta, assieme a Maurice Everdyne White, ci sono Jessica Cleaves e Philip Bailey ai cori, Ronnie Lowes al sax, Roland Bautista alla chitarra, Larry Dunn alle tastiere e Ralph Johnson alle percussioni. Nella primavera del 1972, gli Earth, Wind & Fire registrano Last Days and Time, il loro debutto con la CBS. È iniziato il nuovo corso della band, che anni dopo sarà destinata a scalare le hit parade mondiali con Fantasy.

Il 1973 è l'anno di Head to the Sky, album dal quale vengono estratti due singoli di successo, Evil e Keep Your Head to the Sky. A dispetto dei continui cambi di formazione, gli Earth, Wind & Fire sviluppano un loro accattivante stile e nel 1974 il loro 33 giri Open Your Eyes ottiene il disco di platino e i brani Mighty Mighty e Devotion occupano a lungo la top 30 americana. A far diventare Morris White e soci delle vere star, nel 1975 è la colonna sonora del film That's the Way of the World, del regista Sig Shore, pellicola nella quale gli Earth, Wind & Fire interpretano anche il ruolo di The Group, una promettente band alle prese con gli intrighi dello show business. Il film è un flop, ma la canzone Shining Star, che ne è il tema, diventa un classico. Durante la primavera del 1975 gli Earth, Wind & Fire affrontano il loro primo tour europeo come spalla del famoso Carlos Santana e al ritorno in America registrano Sing a Song, Can't Hide Love e gli altri pezzi dell'album Gratitude, che conquista un doppio disco di platino. Primi segnali dell'enorme consenso che la band conquisterà alla fine degli anni 70 grazie a brani come Boogie Wonderland.

Nel 1976 gli Earth, Wind & Fire pubblicano Spirit, raccolta di inediti che contiene hit come Getaway. Molto amati per i loro brani trascinanti, White e compagni sono famosissimi in America anche per i loro spettacolari live a base di fuochi d'artificio, laser, piramidi ed effetti di illusionismo curati dal mago Doug Henning. Lo show legato all'uscita di All in All del 1977, per esempio, prevede addirittura un finale con levitazione e scomparsa improvvisa dell'intero gruppo. La fine degli anni 70 vede gli Earth, Wind & Fire polverizzare qualsiasi record di vendita con brani come la rilettura della canzone dei Beatles, Got to Get You Into My Life, September e Boogie Wonderland, enorme hit disco del 1979. Il successo del gruppo negli anni 80 va via via affievolendosi e nel 1983 White decide di sciogliere la band, che torna a riunirsi solo nel 1987. La canzone del grande ritorno è System of Survival, che conquista la posizione numero 1 nella classifica R&B di Billboard. Il 15 settembre 1995 agli Earth, Wind & Fire viene tributata una stella sulla Walk of Fame di Hollywood. Nel 2000 entrano a far parte della Rock and Roll Hall of Fame e nel 2003 vengono iscritti anche nella Vocal Group Hall of Fame. Il segreto del successo degli Earth, Wind & Fire? Guardare al futuro del soul senza dimenticarne il passato, mischiando suoni vintage e nuove tecnologie, come accade anche nel brano Let's Groove, uno dei primi video a proporre nel 1981 sequenze virtuali realizzate con il computer.

0: Golden Stars. Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: The Blues Brothers.
3: È entrato di diritto nel Guinness dei primati come il film con la scena con il maggior numero di incidenti d'auto, ma è anche entrato di diritto nella storia della musica per la sua straordinaria colonna sonora. Stiamo parlando di The Blues Brothers, la pellicola diretta da John Landis nel 1980. Un capolavoro nel quale, accanto ai fratelli blues Jake ed Elwood, ovvero John Belushi e Dan Aykroyd, si muovono icone delle sette note del calibro di James Brown, nei panni del reverendo Cleophas James, Ray Charles, il proprietario di un negozio di strumenti musicali, Matt Guitar Murphy, chitarrista della Blues Brothers Band, Aretha Franklin, moglie di Matt Guitar Murphy, o John Lee Hooker, straordinario Slim, un cantante di strada. Nel cast anche attori come Carrie Fisher, la futura principessa Leila di Guerre Stellari, cui ex fidanzata di Jake, la supermodella Twiggy, che interpreta una ragazza chic, e perfino il regista Steven Spielberg, che si cimenta nel ruolo di impiegato dell'ufficio delle tasse.

Il film The Blues Brothers è pensato come una sorta di commedia musicale dalla trama esilarante. Appena uscito dal carcere, Jake si riunisce a suo fratello Elwood. I due decidono di andare in missione per conto di Dio, ovvero di aiutare la pinguina, che altri non è che la sorella Mary Stigmata, la suora responsabile dell'orfanotrofio dove sono cresciuti. La religiosa deve trovare $5,000 per pagare le tasse, altrimenti il suo brezzotrofio verrà chiuso. Poiché la pinguina non vuole denaro di dubbia provenienza, i fratelli Blues vengono ispirati dal reverendo James Brown e pensano di guadagnarli onestamente organizzando un concerto con la loro vecchia band musicale. Un'impresa più facile a dirsi che a farsi, perché i vari componenti sono ormai impegnati con mestieri rispettabili o con le loro famiglie. A complicare la realizzazione della reunion anche i nazisti dell'Illinois, sul corteo dei quali i Blues Brothers lanciano la loro Bluesmobile. L'ex fidanzata di Jake, armata di bazooka e decisa a vendicarsi di essere stata lasciata sull'altare, e il gruppo country Good Old Boys, a cui il gruppo dei fratelli

ricercati anche dalla polizia e i Blues Brothers, grazie al loro vecchio amico Maurice Lyne, Steve Lawrence, riescono comunque ad ottenere un concerto nella sala grande del Palace Hotel, che è in grado di ospitare 5.000 spettatori, e a girare tutta la contea per pubblicizzare l'esibizione che si tiene la sera stessa. Grazie al passaparola i biglietti vanno tutti esauriti, ma Jake ed Elwood rischiano di non arrivare sul palco perché la loro Bluesmobile resta senza benzina a chilometri di distanza dall'hotel. Una volta riusciti finalmente ad arrivare al Palace, i fratelli sono costretti ad entrare di soppiatto dal bagno delle donne, perché oltre al pubblico sono ad aspettarli anche un cordone di poliziotti che circonda la sala, i nazisti dell'Illinois, il gruppo country Good Old Boys e tutti gli altri che hanno fregato. Per prendere tempo, Cab Calloway, nel film Curtis, intrattiene il pubblico cantando una strepitosa Minnie the Mouser. E quando finalmente The Blues Brothers appaiono sotto i riflettori e cantano Everybody Needs Somebody to Love e Sweet Home Chicago, è il trionfo.

0: tra gli spettatori che applaudono entusiasti i Blues Brothers, però ci sono anche tutti i loro nemici e, quel che più conta, la polizia. Accortisi del pericolo, Jake ed Elwood scappano alla chetichella da una botola del palco e, dopo aver incassato l'acconto di $10,000 che la talent scout di una casa discografica consegna loro per scritturarli, si calano nelle fogne. È qui che si svolge una delle più divertenti scene del film, oltre che l'unica sequenza in cui Belushi non porta gli occhiali neri. L'ex fidanzata minaccia di morte Jake, che così le spiega perché non si è presentato all'altare.
1: Ti prego, non ucciderci! Ti prego, non ucciderci! Lo sai che ti amo, baby! Non ti volevo lasciare! Non è stata colpa mia!
2: Che bugiardo schifoso! Credi di riuscire a cavartela così, dopo avermi tradito?
1: Non ti ho tradito! Dico sul serio! Ero rimasto senza benzina! Avevo una gomma a terra! Non avevo i soldi per prendere il taxi! La tintoria non mi aveva portato il tight! C'era il funerale di mia madre! Era crollata la casa! C'è stato un terremoto! Una tremenda inondazione! Le cavallette! Non è stata colpa mia! Lo giuro su Dio!
0: La fidanzata abbassa la guardia. Jake la stordisce e scappa con Elwood verso il Richard J. Daley Center di Chicago appena in tempo per salire al 102° piano e pagare le tasse dovute dall'orfanotrofio. Non appena la ricevuta del pagamento è timbrata, l'edificio viene assaltato da centinaia di poliziotti e i fratelli Blues vengono arrestati. Tutto sembra finito per la band, ma si tratta solo di un nuovo inizio. La pellicola si conclude infatti con i Blues e i soci che suonano per i compagni detenuti il brano Jailhouse Rock di Elvis Presley, scatenando l'ennesimo putiferio.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Daryl Hall e John Oates.
3: Daryl Franklin Hall nasce a Pottstown, Pennsylvania, l'11 ottobre 1946. John William Oates nasce a New York City il 7 aprile 1948. I due sono dei perfetti sconosciuti, finché nel 1967 si incontrano alla Delphi Ballroom di Filadelfia in occasione di una gara tra band musicali della locale Temple University. Daryl milita nei Temptones, mentre Oates fa parte dei The Masters. Durante lo svolgimento della serata, scoppiata una violenta rissa, i due scappano servendosi dello stesso montacarichi. Scoprono subito di avere una identica passione per la musica soul e, diventati amici, decidono di cercare assieme un appartamento per universitari in città. In una delle case che visitano, sulla cassetta delle lettere, leggono il nome Hall & Oates, nome che adotteranno più tardi per battezzare la loro band. Pur essendo già sotto contratto con la Atlantic Records, il duo Hall & Oates in realtà non comincia a lavorare seriamente fino al 1970, quando Oates rientra in America dopo un soggiorno prolungato in Europa. Il debutto ufficiale avviene nel 1972 con l'uscita di Wall Oats, album che prende il titolo dal primo nome scelto dal duo per il loro sodalizio. L'anno dopo, grazie a Abandoned Luncheonette, Daryl Hall e John Oates diventano celebri nel circuito radiofonico universitario e raggiungono la posizione numero 33 della classifica Billboard. La loro popolarità è in continua crescita. Dal 1974 in poi, ogni anno il duo pubblica un disco di successo. Nell'ordine escono War Babies, Daryl Hall and John Oates, Bigger Than Both of Us, Beauty on a Back Street, Along the Red Ledge, Ecstatic e Voices. In quest'ultimo CD compare anche il lead single Kiss on My List.

A far arrivare la musica di Daryl Hall and John Oates al grande pubblico in Italia nel 1982 è Ron. Il cantautore, dopo aver ascoltato l'album Private Eyes pubblicato dal duo l'anno prima, decide di realizzare una cover in italiano di I Can't Go For That No Can Do, che diventa Hai capito o no? Anche sulla scia di questa felice traduzione, il decimo album del sodalizio di Philadelphia sale la classifica dei dischi più venduti nel bel paese. Da quel momento in poi, Hall & Oates diventano una presenza fissa anche nella top 10 tricolore e, nel 1982, oltre che con Private Eyes, li si trova in classifica anche con il loro nuovo album

Mentre ancora non si è sopita l'eco del successo ottenuto da Daryl Hall and John Oates con Private Eyes, in tutto il mondo spopola il primo singolo estratto da H2O, Man Eater. La mangiatrice di uomini, che arriva direttamente al numero uno della classifica americana, è probabilmente il singolo più noto di Daryl Hall and John Oates. È un brano così popolare che negli anni successivi lo si trova perfino citato nel film con Richard Gere e Julia Roberts, Se scappi ti sposo, e in serie TV celebri come Scrubs, Grey's Anatomy, Beavis and Butthead o Will & Grace, in cui per cantarla compaiono gli stessi Hall & Oates, per non parlare del numero di videogame che utilizzano questo brano come tappeto sonoro.

Facendo una stima per difetto, gli esperti affermano che Daryl Hall e John Oates abbiano venduto finora 40 milioni di dischi, diventando il terzo più acclamato duo musicale di ogni tempo. Ben sei le numero uno della prestigiosa Billboard Hot 100 che portano la loro firma. Rich Girl, Kiss on My List, Private Eyes, I Can't Go For That No Can Do, Man Eater e Out of Touch. Mentre ben 34 sono le canzoni che hanno frequentato la classifica statunitense. Nel 2003 il duo Hall & Oates è iscritto alla Songwriters Hall of Fame. Nell'aprile 2014 la band entra anche alla Rock and Roll Hall of Fame, mentre il 2 settembre 2016 i due musicisti di Filadelfia ricevono una stella sull'Hollywood Walk of Fame. Nel marzo 2017 Daryl Hall e John Oates intraprendono un nuovo tour di 29 date attraverso l'America, in cui sono co-headliner con i Tears for Fears. Durante il live eseguono tutti i loro maggiori successi, tra cui anche I Can't Go For That No Can Do. Anzi, questo pezzo non può proprio mancare, perché Hall lo considera uno dei suoi preferiti, da quando gli ha permesso di arrivare al numero uno della classifica americana dell'R&B, cosa davvero rara per un artista bianco.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3.
2: Gamma Radio. Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
0: David Bowie.
4: Un ragazzino biondo, pallido e inquieto, che scruta il plumbeo cielo di Brixton, quartiere alla periferia di Londra. Pochi a guardare quel bimbo gracile avrebbero intravisto in lui la trascinante star capace di mille trasformazioni. Pochi avrebbero immaginato che quel bimbo, David Robert Jones, nato l'8 gennaio 1947, sarebbe diventato David Bowie. Il padre, Heywood Stanton Jones, è impiegato. La madre, Margaret Mary Burns, fa la cassiera in un cinema. Visto che tutte e due i genitori lavorano, il piccolo David è spesso solo e i suoi pomeriggi si consumano tra compiti di scuola e tanti sogni a occhi aperti. Con i suoi coetanei, infatti, i rapporti non sono buoni. Anzi, è proprio un compagno di scuola, George Underwood, che segnerà per sempre il suo volto, rovinandogli l'occhio sinistro con un pugno. Un difetto destinato a rendere ancora più affascinante il futuro Duca Bianco, ma che da ragazzo gli costerà il soprannome di Red Orb, Orbita Rossa, e parecchie prese di giro. Per fortuna sono gli anni d'oro dei Beatles e dei Rolling Stone, e David trova una ragione di vita nella musica e nel rock. Attratto dai miti del rock, David Bowie scende in cantina e forma i primi gruppi underground. Il suo sogno è diventare il nuovo Little Richard, il suo idolo fin dall'infanzia. La sua bravura, unita al suo originale appeal, lo faranno arrivare già nel 1967 al suo primo disco.

Il brano Space Oddity del 1969 diventa la colonna sonora delle celebrazioni del primo sbarco sulla Luna. La voce di Bowie, che sembra persa nello spazio, e il ritornello epico trasformano in musica i sentimenti che tutti gli uomini del mondo hanno provato vedendo l'allunaggio. Visto il successo in Gran Bretagna, la casa discografica decide di lanciare Bowie anche in Italia. Space Oddity diventerà Ragazzo solo, ragazza sola. Il testo porterà la firma di Mogol. Gli studi del 67 di Bowie, con il mimo ballerino Lindsay Kemp, gli insegneranno a giocare con il suo corpo per diventare una stella dal sesso indefinito. Lui stesso, il 20 marzo 1970, sposando Angela Barnett, dirà: «L'ho conosciuta perché stavamo con lo stesso ragazzo». Ambiguo sarà anche il successivo album, The Man Who Sold the World. All'inizio degli anni 70, in Inghilterra esplode la moda dei dudes, i neo fricchettoni innamorati del kitsch, e Bowie trionfa con Hunky Dory. Il pubblico vuole un personaggio eccentrico e lui lo accontenta inventando Ziggy, la rockstar di plastica protagonista del concept album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

La saga di Ziggy impazza in tutto il mondo e l'anno dopo le stesse sonorità di Mr. Stardust tornano anche su Aladdin Sane, che chiude il periodo glam. Un'epoca che Bowie saluta con Pin Ups, raccolta di cover in stile glam rock che pesca nel repertorio 60s di band come Pink Floyd o Who. David Bowie inizia a cercarsi un'altra identità e si trasforma in un essere mostruoso, metà uomo, metà cane, un Diamond Dog, sopravvissuto a una catastrofe atomica. La ricerca di nuove identità in David Bowie è costante. Da Diamond Dog, Bowie si trasforma in Dandy per Young Americans e Duca Bianco per l'album Station to Station del 1976. Trasferitosi a Berlino tra il 1976 e il 1979, lavora con Brian Eno, una collaborazione fortunatissima dalla quale nascerà la celebre trilogia di Low, Heroes e Lodger.

Stufo dell'intelligenza di Berlino, Bowie torna a New York e registra Scary Monster and Super Creeps. Il singolo Ash to Ash è un capolavoro che conquista critica e pubblico anche grazie al suggestivo videoclip in cui Bowie indossa i panni di un allucinato clown New Romantic. Il tempo non scalfisce il mito e nel 1980 Melody Maker definisce Bowie l'artista più influente del decennio. E così è realmente. Il Duca Bianco continua a vendere milioni di copie grazie a hit come Let's Dance, Blue Jean, Dancing in the Street, interpretato con Mick Jagger sul palco del Live Aid e This is Not America. Negli anni 90 David Bowie diventa celebre anche come pittore, una nuova attività che l'artista alterna agli impegni cinematografici, televisivi e teatrali che lo vedono lavorare sul set di registi come David Lynch e Giovanni Veronesi nella pellicola Il Mio West. La grande capacità di trasformarsi in personaggi emozionanti permette a Bowie di non invecchiare mai e anche nel terzo millennio album come Ethan e Reality continuano a conquistare tutti quanti. Il Duca Bianco si spegne all'età di 69 anni, il 10 gennaio 2016, dopo 18 mesi di battaglia contro il cancro.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Platters. I Platters vengono fondati a Los Angeles nel 1953 da David Lynch, Paul Ruby e Tony Williams, tre giovani cantanti innamorati del doo-wop, quella tecnica vocale che consente di rafforzare il canto solista con armonie vocali sincopate e con cori utilizzati come strumenti d'accompagnamento. Nel 1954 il gruppo viene scritturato dalla Federal Label, una piccola etichetta discografica con la quale pubblica il singolo Only You. Nella prima versione, Only You non ottiene alcun successo. Delusi, ma decisi ad affermare il loro talento, nel 1955 i Platters incontrano il produttore e musicista Buck Rahm, che fa entrare nella formazione il basso Herb Reed e la cantante Zola Taylor, e usa la propria influenza per far ottenere alla band un contratto con la Mercury Records. Only You viene riarrangiata dal maestro Harry Freeman e distribuita soltanto nel circuito della musica di colore. Per una fortunata combinazione, qualche mese dopo l'uscita, il disco finisce nelle mani del celebre disc jockey Alan Freed di Cleveland, che comincia a trasmetterlo nelle radio locali. È il successo. La voce elegante di Tony Williams, il primo a utilizzare il famoso singhiozzo per spezzettare le note, la presenza di una voce femminile come quella della giovanissima Zola e la presenza degli archi negli arrangiamenti, novità assoluta per un gruppo di colore, portano la canzone in vetta alla hit parade americana. Oh.

Grazie a Only You, i Platters diventano celebri in tutto il mondo. In Italia Only You viene distribuita nel 1957 e diventa il disco più venduto dell'anno. Nel luglio 1955 Tony Williams e i soci pubblicano The Great Pretender, brano che diventa immediatamente la numero uno della classifica americana. Il grande successo delle prime canzoni dei Platters si ripete anche con i successivi The Magic Touch, uscito nel febbraio 56, My Prayer, cover di un brano francese del 1939 pubblicato nel mese di giugno assieme a Heaven on Earth, You'll Never Never Know e It Isn't Right, i due brani editi in agosto, e On My Word of Honor e One in a Million, incisi nel novembre 1956. Lo stile dei Platters influenza la scena musicale mondiale. In America, come in Europa, nascono decine di gruppi vocali. In Italia, fra le tante formazioni, ci sono anche i milanesi I Campioni, di cui fanno parte, in periodi diversi, anche Tony Dallara e Lucio Battisti.

Nel 1957, da febbraio a dicembre, i Platters pubblicano nell'ordine I'm Sorry, He's Mine, My Dream, I Wanna, Only Because e Helpless, canzoni assai innovative per l'epoca che vendono decine di milioni di copie nei 5 continenti e rendono il gruppo capitanato da Tony Williams la formazione più popolare degli anni 50. Tra il 1958 e il 1959 il quintetto è presente nelle classifiche internazionali con 9 diversi brani, tra cui le celeberrime Twilight Time, Smoke Gets in Your Eyes, brano inciso a Parigi durante un tour europeo del 1959, Enchanted e Wish It Were Me. Con il successo, i componenti dei Platters vedono arrivare a frotte anche le ammiratrici e nell'agosto del 1959 i 4 componenti uomini del gruppo vengono arrestati a Cincinnati, in Ohio, perché trovati in compagnia di altrettante ragazze di soli 19 anni, 3 delle quali di razza bianca. Lo scandalo fa sì che molti DJ americani tolgano il nuovo singolo Where dalle loro programmazioni radiofoniche, facendo precipitare le vendite.

A far ritornare i Platters ai vertici delle hit parade nel gennaio 1960 è Harbor Lights, l'ultima canzone del gruppo a entrare nella top 10. Alla fine dell'anno il solista Tony Williams decide di mettersi in proprio e da questo momento l'utilizzo del nome The Platters è al centro di diatribe legali che proseguono per decenni, dando luogo a una situazione paradossale per la quale ci sono numerosi gruppi vocali che continuano a suonare nei circuiti revival

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Marvin Gaye.
3: Un memorabile falsetto e un'incontenibile urgenza di parlare d'amore. Marvin Gaye, il principe del soul, nasce a Washington DC il 3 aprile del 1939. Figlio di un pastore apostolico, Marvin Gaye ama la musica fin da bambino e, appena può, scappa subito in chiesa per ascoltare i suggestivi canti gospel del coro della parrocchia. La voglia di conoscere il mondo e di essere utile alla sua patria, appena sedicenne, lo spingono a entrare nell'esercito navale statunitense. È qui che Marvin Gaye forma i suoi primi gruppi, i Rainbows e successivamente i Marquise. Il cantante ha già 20 anni quando avvengono una serie di incontri fondamentali per la sua vita e la sua carriera. Conosce Harvey Fook, il leader dei Moonglows, che lo convince a trasferirsi a Detroit per incidere delle canzoni. E a Detroit incontra e sposa Anna, la sorella di Berry Gordy, il fondatore nel 1959 di una nuova casa discografica di musica black, la Motown. Una scuderia discografica che, nel giro di poco tempo, mette sotto contratto artisti grandiosi come Diana Ross and the Supremes, Martha De Vandellas, Stevie Wonder e i Jackson 5. All'inizio degli anni 70, Marvin Gaye, con la sua voce vellutata, interpreta brani pop romantici di alta fattura. La Motown vuole fare di lui il nuovo Nat King Cole e, accanto a canzoni come Pride and Joy e Hitchhike, Marvin viene impiegato in numerosissimi duetti, da Wherever I Lie My Hat con Martha and The Vandellas alla suggestiva Ain't No Mountain High Enough con Tammy Terrell.

Acquisita una certa celebrità, nel 1968 Marvin Gaye riesce a realizzare un disco solista che soddisfa la sua voglia di raccontarsi. Scoperto che Anna, sua moglie, sta allontanandosi da lui, mette in musica il tormento di un uomo che, insieme al suo amore, sta anche perdendo tutte le certezze avute fino a quel momento. Il risultato è lo straordinario I Heard It Through the Grapevine. La fine degli anni 60, con il movimento hippie, il Vietnam e le contestazioni, cambiano Marvin Gaye. L'etichetta di Love Man gli sta stretta e, di punto in bianco, decide di lasciare ad altri le canzoni d'amore. Nel 1971 esce What's Going On, suo assoluto capolavoro, nonché manifesto del soul anni 70.

Ricco e famoso, dopo la parentesi ironica della colonna sonora di Trouble Man, Marvin Gaye si permette di esplorare in musica la sua teoria filosofica che solo attraverso il piacere fisico si può arrivare alla beatitudine. Una teoria che suscita polemiche nella popolazione più bigotta degli Stati Uniti, ma che porta alla stesura di Let's Get It On, un disco bellissimo che verrà gradito anni dopo anche dai ben pensanti. Let's Get It On diventa l'album di Marvin Gaye più venduto durante la sua vita, sorpassando What's Going On. Il singolo omonimo costituisce per Gaye anche il singolo più venduto con la Motown, un successo ancora più ampio di I Heard It Through the Grapevine. Tra il 1971 e il 1972, Gaye inizia a lavorare al suo ultimo album duetto, stavolta con Diana Ross, per il progetto Diana e Marvin. Le registrazioni cominciano nel 1972, quando Diana Ross è incinta del secondo figlio. Poiché Marvin Gaye si rifiuta di cantare se non può fumare nello studio di registrazione, l'album viene realizzato sovrapponendo le parti cantate da Ross e Gaye, registrate in sessioni separate. Pubblicato nell'autunno 1973, l'album porta nella top 20 dei singoli i pezzi You Are a Special Part of Me e My Mistake Was to Love You.

Nel 1976 Marvin Gaye pubblica I Want You, in cui è contenuto il singolo omonimo che raggiunge il numero 1 nella classifica R&B. Nel 1977 esce lo storico brano funk Got to Give It Up, che raggiunge il numero 1 nelle classifiche pop, R&B e dance contemporaneamente, e traina l'album Live at the London Palladium, che supera i 2 milioni di copie. L'anno seguente, accordandosi con l'ex moglie Anna sui termini del divorzio, Marvin Gaye acconsente a versarle parte dei suoi guadagni sul futuro album. Il disco in questione è Here My Dear, del 1978, che tratta gli aspetti amari del suo matrimonio al punto tale che Anna sta per denunciarlo per violazione della privacy. L'album vende poco e nel 1979 Gaye, inguaiato con il fisco e afflitto da tossicodipendenza, dichiara fallimento e si trasferisce alle Hawaii, dove si riduce a vivere in un furgone da panettiere. Nel 1980 si accorda con l'impresario inglese Jeffrey Kruger per tenere una serie di concerti in Europa, tra cui uno davanti alla principessa Margaret. Gaye, però, proprio alla serata della principessa, arriva sul palco così in ritardo che ormai il teatro si è svuotato. Durante il soggiorno londinese, Marvin Gaye registra le prime sessioni di In Our Lifetime, disco edito dalla Motown nel 1981 senza l'autorizzazione dell'autore. Rotti i ponti con la Motown e ottenuto un contratto e la sicurezza economica dalla Columbia, Marvin Gaye si stabilisce a Ostenda, in Belgio. È qui che scrive i brani del suo ultimo disco Midnight Love del 1982, un capolavoro che contiene perle come Sexual Healing e fa guadagnare a Gaye i suoi primi 2 Grammy Award. Miglior voce maschile R&B, miglior strumentazione R&B. Il 1 aprile 1984, un giorno prima del suo 45esimo compleanno, viene ucciso dal padre, Marvin Senior, che gli spara nel corso di una banale lite.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Ella Fitzgerald.
3: Oltre 70 album incisi, 40 e più milioni di dischi venduti e 13 Grammy Awards. Ella Fitzgerald è stata sicuramente una delle più note e amate cantanti jazz di tutti i tempi, se non la più amata di tutte. Nata a Newport News in Virginia, il 25 aprile 1917, la futura Lady Ella, come verrà soprannominata più tardi, resta orfana a soli 14 anni e finisce per trascorrere la sua adolescenza nei peggiori quartieri di New York. Il suo sogno è diventare una ballerina, ma la fortuna non le ha donato la leggerezza della farfalla, bensì una voce davvero fuori dal comune. Ed è proprio grazie alle sue doti canore che nel 1934 ha la sua occasione per cambiare la vita di stenti fatta fino a quel momento. Durante una serata per dilettanti all'Apollo Theater sale sul palco, vince e attira l'attenzione di Brad Wally, un musicista della celebre orchestra di Chick Webb. 5 anni dopo, già diventata celebre, quando Webb scompare è lei a guidare l'ensemble che diventa l'Ella Fitzgerald and Her Famous Orchestra. Ancora 2 soli anni ed Ella inizia la sua fortunatissima carriera solista. Swing, bebop, blues, samba, calypso. Nessun genere ha segreti per la sua incredibile estensione vocale. Il suo talento è tale che le più luminose star del jazz se la contendono continuamente. A volerla al proprio fianco anche Duke Ellington e Louis Armstrong, con il quale negli anni 50 realizza 3 dischi, Porgy and Bess, in cui i due si esibiscono interpretando l'omonima opera di George Gershwin, e 2 incisioni di standard jazz, Ella and Lewis e Ella and Lewis Again.

Dal 1956 la Fitzgerald si lega all'etichetta Verve Records, fondata dal produttore Norman Granz proprio per realizzare i dischi di Lady Ella. Illuminato amante del jazz, Granz, che già aveva ideato la più grande manifestazione dedicata al genere, ovvero il Jazz at the Philharmonic, dà vita ai Songbooks, un'ambiziosa serie di registrazioni dedicate esclusivamente alle composizioni di un singolo autore interpretate da un noto jazzista. Il Cole Porter Songbook è stato il primo della serie di 8 album realizzati da Ella Fitzgerald. Finito il disco, Granz andò a trovare lo stesso Cole Porter al Waldorf Astoria Hotel e glielo fece ascoltare. L'unico commento che ricevette dal compositore fu: «Che meravigliosa dizione ha questa ragazza!» Niente male per un album che, grazie a brani come Night and Day, viene considerato a ragione uno dei migliori album di jazz vocale mai realizzati al mondo. Un disco inserito nel 2000 nella Grammy Hall of Fame, che nel 2003 è stato anche uno dei 50 dischi selezionati dalla Library of Congress di Washington per essere aggiunto al National Recording Registry.

Nel 1960 Ella Fitzgerald viene invitata a tenere un concerto a Berlino, da cui sarebbe stato tratto l'album Ella in Berlin, Mack the Knife, un disco speciale perché durante l'esibizione la signora del jazz, non ricordando il testo, cominciò a improvvisare lasciando il pubblico stupefatto per la sua verve. Per questa interpretazione, fortunatamente finita su vinile, la cantante si aggiudicò un Grammy Award, il quarto di fila, come miglior interprete femminile. Gli altri le erano stati assegnati per Ella Fitzgerald Sings the Irving Berlin Songbook del 1959, But Not For Me del 1960 e Die Moritat von Mackie Messer del 1961. Sempre più celebre, la First Lady of Song arriva ad esibirsi per interi stadi, come in occasione del concerto An Evening with Ella Fitzgerald, organizzato nel 1965 al Lewison Stadium di Manhattan, che la vede impegnata con la Metropolitan Opera House, diretta da Nelson Riddle.

Negli anni 60 e 70, Ella Fitzgerald continua a incidere dischi, a esibirsi in tutto il mondo e a comparire in programmi televisivi ospite di celebri colleghi come Frank Sinatra, Dean Martin e Nat King Cole. Nel 1967, passata sotto l'egida della Capitol Records, pubblica Right in the Corner, il suo 36esimo album, in cui si cimenta anche con una serie di brani del repertorio classico gospel. Una delle tante incisioni fortunatissime che la fanno diventare leggenda, assieme a storici concerti come quello del 1972 all'Arena di Verona, assieme a Roy Erridge, Max Roach, Charlie Mingus, Phil Woods e Maynard Ferguson. Negli anni 80, a causa dell'età e del diabete mellito che la renderà cieca, Lady Ella dirà dalle sue apparizioni pubbliche. In Italia tornerà un'ultima volta nel 1984. La malattia la vincerà nel 1996. La sua voce, al contrario, non sarà mai scalfita da alcun male. E ancora forte e coinvolgente, risuonerà sempre in ogni angolo del pianeta.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Matt Bianco. Matt Bianco è un gruppo che nasce in Inghilterra nel 1982 dallo scioglimento dei Blue Rondo alla Turk. Il nucleo originario della band è formato dal vocalist Mark Reilly, dal tastierista Danny White e dal bassista brasiliano Quito Poncioni. I tre musicisti, in parte riutilizzando il repertorio del loro precedente gruppo, in parte scrivendo nuove composizioni, mettono su un repertorio che piace ai discografici della UEA. Sotto contratto per la famosa casa discografica, i Matt Bianco si mettono a cercare una voce femminile che possa dare un'impronta originale alle loro canzoni. Qualche provino, e Reilly e soci si trovano davanti l'allora sconosciuta cantante polacca Beja. L'ideale per interpretare Get Out of Your Lazy Bed, More Than I Can Bear, Half a Minute, Sneaking Out the Back Door e altre canzoni dell'album USA Dare You On, che nel 1984 viene trainato in vetta alle classifiche europee dall'omonimo singolo. Il look noir, anni 50 della band, e il loro rifarsi al jazz più orecchiabile conquistano il pubblico.

All'indomani dello straordinario exploit di Matt Bianco, la cantante Beja e il tastierista Danny White decidono di lasciare il gruppo. Beja intraprende la carriera solista e Danny, che nel frattempo è diventato il suo compagno nella vita, la accompagna in questa nuova avventura. Il nome Matt Bianco resta di proprietà di Mark Reilly, che chiama accanto a sé l'ex tastierista e session man degli UM, Mark Fisher. Insieme, il duo pubblica nel 1986 l'album Matt Bianco, che si avvale dei cori femminili della performer di colore Jenny Evans. Matt Bianco riscuote consensi ancora più ampi dell'album di debutto della band e il primo singolo estratto, la cover del classico Yeah Yeah, resta nella top 20 inglese per 10 settimane. Matt Bianco, che viene pubblicato anche nell'allora futuribile versione CD, è seguito da un imponente tour europeo che vede il duo esibirsi con una big band di 13 elementi. Due anni ancora e i due Mark, nel maggio 1988, pubblicano il doppio singolo Don't Blame It on the Girl, Wap Bam Boogie e l'album Indigo, che contiene anche Good Times, Nervous e Say It's Not Too Late.

Anche a Indigo, i matte bianco fanno seguire un colossale tour europeo che riscuote grandi consensi di critica e pubblico. Nonostante il successo ottenuto dai primi lavori della band nel 1990, la UEA decide di scindere il contratto con Rayleigh e Fisher e a conclusione del rapporto pubblica la prima raccolta del gruppo The Best of Matte Bianco. Da questo momento in poi, a salvaguardia della propria indipendenza artistica, il gruppo registrerà nei propri studi e offrirà il disco finito a etichette indipendenti per la distribuzione mondiale. L'anno dopo è la volta dell'album Samba in Your Casa, che esce per la East West Records. A differenza dei precedenti album della band, Samba in Your Casa è decisamente orientato verso il Latin pop, la dance e la musica elettronica. Pur non bissando i successi dei suoi predecessori in Europa, questo album apre ai Matte Bianco le porte del mercato giapponese e asiatico, dove i due Mark sposteranno la loro attività fino all'inizio degli anni 90. Nel CD, assieme alla title track, ci sono anche Macumba e la cover del brano What a Fool Believes di Kenny Loggins e

Nel 2004, dopo 20 anni di tour e registrazioni, Mark Fisher lascia i Matt Bianco e Mark Reilly, di cui resta comunque un ottimo amico. Grazie ad amici comuni, nello stesso anno Reilly, Beja e Danny White decidono di tornare assieme e firmare un nuovo contratto con l'etichetta E-Mercy. Dalle reunion nasce l'album Matt's Mood, che prende il nome dall'omonimo brano strumentale tratto dal primissimo LP Who Said Are You On del 1984. In Matt's Mood, tra le altre canzoni, anche La Luna, che viene ben accolto anche in Italia. Nel 2005, avendo ottenuto un discreto successo, i tre membri originali dei Matt Bianco intraprendono un lungo tour mondiale, che tocca con successo il Regno Unito, il Giappone e gli Stati Uniti. Dopo questo ennesimo successo, Beja e White decidono di lasciare nuovamente il gruppo e Reilly torna a riunirsi a Fisher. Nella seconda metà del terzo millennio, il duo pubblica varie raccolte, tra cui The Best of Matt Bianco Platinum Collection del 2005, con successi come More Than I Can Bear, Wab & Boogie del 2006 e The Best of Matt Bianco Volume 2 del 2008, che raccoglie i singoli e le standout track dei CD pubblicati solo per il mercato asiatico.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Joss Stone. Giovane, bella, brava, ricca e famosa. Jocelyn Eve Stoker, alias Joss Stone, non è una ragazza normale. È una principessa delle fiabe finita sulla terra per caso e la sua vita è davvero una favola. A soli 20 anni la Stone ha già cantato con musicisti come Mick Jagger, Patti LaBelle, Sting, Debbie Harry, Santana ed Elton John. E tutto è cominciato per incanto nel 2001, quando appena 14enne partecipa ai provini del programma Star for a Night della BBC e ne esce vittoriosa interpretando pezzi di Aretha Franklin e Whitney Houston. Terza di 4 figli, si fa notare nella sua città, Ashill, nel Devon, fin da piccola, cantando nella recita scolastica il classico Rip It Tight. Parenti, amici e conoscenti la sostengono da sempre e condividono con lei il successo del suo primo album, The Soul Session del 2003. Una raccolta di inediti neo-soul in cui compaiono perle quali Super Duper Love, Are You Digging On Me, Feel In Love With The Boy, Dirty Man e I Fallen In Love With You.

Dopo l'uscita di The Soul Session, Joe Stone affronta un tour che la porta a suonare in templi della musica americana, come il Joe's Pub di New York e il Troubadour di Los Angeles. La sua bravura la porta anche a esibirsi di spalla ai Simply Red, ospiti di programmi TV seguiti da milioni di persone, come il Late Show di Craig Kilborn e il Late Show di Dave Letterman, si vede dedicare un articolo anche dalla celebre rivista People. A decretare il suo ingresso nell'Olimpo delle Star USA, gli inviti alla Casa Bianca, dove canta per il presidente Bush. In poco tempo il debut album della bella interprete vende 2 milioni di copie nel mondo. Un successo bissato dal secondo CD, Mind, Body and Soul, del 2004, che viene anticipato dal singolo You Had Me.

Anche l'uscita dell'album Mind, Body and Soul viene seguita da una lunghissima tournée durante la quale, come sempre, Jo Stone si esibisce scalza per paura di inciampare sul palco e cadere davanti al pubblico. Una mania che le viene perdonata ovunque grazie al suo talento infinito. Al termine del tour, la giovane cantante debutta anche nel cinema, interpretando il personaggio di Angela nel film Eragon, diretto da Stephen Fengmeyer, e subito dopo, oramai celebre e ricca, si trasferisce alle Bahamas. È qui che, in collaborazione con il produttore Rafael Saadiq, nascono le nuove canzoni di Introducing to Jo Stone, CD dal quale vengono estratti Tell Me What We Are Gonna Do Now, duetto con Common, e Baby Baby Baby. Come palesa il titolo, Introducing to Jo Stone è l'album che, secondo la sua autrice, meglio la rappresenta. Un disco nel quale la cantautrice inglese si mette a nudo e racconta dei suoi amori e dei suoi

0: tomorrow, cause today is a blessing.
1: Nell'ottobre del 2009, nonostante la casa discografica non abbia voluto investire più di tanto nel nuovo album di John Stone, viene pubblicato il quarto album dell'artista, Color Me Free, disco che segna la rottura definitiva tra la giovane cantautrice e la Virgin Records e il suo ingresso alla Surf Dog Records. Per questa etichetta, nel 2011, Joss pubblica LP1, una raccolta di inediti scritti a quattro mani assieme a Dave A. Stewart, degli Eurythmics. Il pubblico resta affascinato dalle nuove canzoni, al punto che nella sola prima settimana il CD vende negli Stati Uniti oltre 30.000 copie. Il ritorno nella top 10 americana viene festeggiato pochi mesi dopo con la pubblicazione di The Soul Session Volume 2, che raccoglie 11 cover registrate dalla cantautrice in due sessioni live che si sono svolte a New York e Nashville. Tra i brani reinterpretati, I Got There, For God's Sake, Give More Power to the People, While You Are Out Looking for Sugar, Teardrops e Pillow Talk.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Kool & the Gang.
3: Cosa c'entra il funky con il pugilato? Di solito niente, ma nella vita dei fratelli Bell, fondatori del celebre gruppo dei Kool & the Gang, la nobile arte della box gioca un ruolo fondamentale. È il 1964. Robert Bell, bassista di 13 anni, decide di formare con suo fratello Ronald, che suona le tastiere, e cinque amici della high school di Jersey City, i Jetsiacs, una band strumentale. 3 anni di concerti e di sala prove, e i fratelli Bell, assieme a Robert Meekins, tromba, Dennis Thomas, sassofono, Ricky West, George Brown, tamburi e Charles Smith, chitarra, ottengono i primi ingaggi. Il nome Jetsiacs non va più bene, quello che suonano non è proprio jazz, e dopo una breve parentesi come Kool & the Flames, nome subito abbandonato per non essere confusi con le famose fiamme di James Brown, diventano Kool & the Gang. Nel 1969 la loro esplosiva miscela di funky e pop affascina il produttore Gene Reed, che li mette sotto contratto con la sua neonata etichetta Delight Records. Ma torniamo alla box. Il papà dei fratelli Bell, Bobby, e il loro zio, Tommy, entrambi pugili, durante un periodo vissuto a New York per allenarsi in grandi palestre, avevano stretto amicizia con vicini di casa come Thelonious Monk, che diventerà padrino di Robert alla sua nascita, e Miles Davis, che per passione, quando non suona, sale sul ring assieme a loro. Certe amicizie segnano, e Robert e Ronald Bell, che sono cresciuti ascoltando nel loro salotto certi mostri sacri della musica mondiale, riescono a essere geniali anche se compongono brani popolari. Non è un caso, dunque, che l'album di debutto della band, l'omonimo Kool & the Gang del 1969, diventi subito un successo, e lo stesso accada anche per il secondo album Wild and Peaceful del 1973 o per i successivi Light of Worlds del 1974 e Spirit of the Boogie del 1975. A far diventare i Kool & the Gang un fenomeno planetario, però, è l'arrivo alla voce di James J.T. Taylor, con il quale la band, nel 1979, incide hit come Lady This Night e

Ladies Night, l'album edito dai Kool & The Gang nel 1979, grazie alla title track e singoli come Too Hot, diventa un vero fenomeno commerciale. Non solo il disco ottiene il platino, ma ognuno dei singoli estratti svetta sia nelle classifiche americane che inglesi. A rendere irresistibili i pezzi della band del New Jersey sono anche gli ammiccamenti all'R&B voluti dal produttore brasiliano Eumir Deodato, che resta al fianco dell'ensemble anche per la registrazione del successivo LP. Celebrate, del 1980. Dall'uscita di questo disco, la vita dei Kool & The Gang non sarà più la stessa. Tra i brani di Celebrate, infatti, ce n'è uno che non appena viene pubblicato diventa immediatamente un inno. È Celebration, canzone che balza all'istante al numero uno della USA Chart e nel giro di poche settimane si piazza ai vertici delle classifiche di vendita di dischi in tutto il mondo. Ancora non si è spenta la eco per il successo di Celebration che i Kool & The Gang imperversano di nuovo in cima alle hit parade con Get Down On It,

Impegnati in tournée sempre più acclamate, i Kool & The Gang all'inizio degli anni Ottanta vengono considerate delle vere icone della musica mondiale. Ogni nuova uscita discografica è un successo, come accade per Joanna, singolo edito nel dicembre 1983, o per l'album Emergency del 1984. Per registrare Emergency, i fratelli Bell e i loro soci si recano ai Compass Point Studios di Nassau, alle Bahamas. Oramai considerati una gallina dalle uova d'oro, i Kool & The Gang possono permettersi il meglio del meglio, ma sono anche nel mirino delle grandi case discografiche. Nel 1985, dopo una trattativa lunghissima ed estenuante, la Mercury Records, uno dei marchi controllati dalla PolyGram, assorbe la Delight Records e si compra di fatto tutto il catalogo degli autori di Celebration. Emergency e i singoli Fresh o Cherish sono dunque l'ultimo atto di un legame andato avanti con enorme fortuna da ben 15 anni.

Con il cambio forzato di etichetta, per i Kool & The Gang iniziano anche i dissidi interni, che portano nel 1988 il cantante James J.T. Taylor a lasciare il gruppo per tentare la carriera solista. Pochi anni e i trionfi accumulati sono solo un ricordo. La band è ancora un ensemble musicalmente formidabile, ma il grande pubblico resta indifferente all'ascolto dei loro nuovi dischi. E a niente serve l'inserimento di tre cantanti di talento come Sandy Skip Martin, o Dean Mays o Gary Brown. A far tornare dietro il microfono JT nel 1996 sarà solo la sete di denaro e una delle faraoniche operazioni nostalgia che tanto piacciono agli addetti ai lavori dello showbiz. La reunion consentirà ai componenti della band di ingrossare i loro conti in banca, ma non permetterà loro di ritrovare l'affiatamento. Pur pubblicando altri album come State of Affairs del 1996, Gangland del 2001, Still Cool del 2007 o la raccolta di brani di Natale Cool for the Holidays del 2013, i Kool & The Gang torneranno in classifica solo grazie ai loro greatest hits.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Cristina Aguilera.
3: 50 milioni di album venduti nel mondo. Cristina Maria Aguilera, nata a New York il 18 dicembre 1980, è stata inserita dalla rivista Billboard nella classifica delle 20 migliori artiste del decennio 2000-2010. Non male per una ragazzina che da piccola, assieme alla madre e alla sorella, è costretta a fuggire da casa per gli abusi e i maltrattamenti a cui le sottopone suo padre. Per sfogare il suo dolore, la futura pop star si rifugia nel canto e a soli 9 anni vince i suoi primi concorsi, mentre a 12 anni debutta in TV nel Mickey Mouse Club, assieme ai coetanei Britney Spears e Justin Timberlake. Adolescente, interpreta per la Disney il brano Reflection nella colonna sonora del cartoon Mulan e incide con Keizo Nakanishi la canzone All I Wanna Do, che ottiene un grande successo in Giappone. Il suo talento è conteso anche dalle major discografiche americane, che ingaggiano per lei una piccola lotta. A spuntarla è la RCA, per la quale nel 1999 pubblica il suo debut album, l'eponimo Christina Aguilera, che contiene singoli di successo come What the Girl Wants, I Turn to You, Come on Over Baby, All I Want Is You e Genie.

ancora non si è spenta l'eco del suo trionfale debutto che Cristina Aguilera nel 2000 pubblica in spagnolo il CD Mi Reflejo e incide l'album natalizio My Kind of Christmas, due dischi che la fanno incoronare artista femminile dell'anno. Ancora un anno e la giovane star si presenta al pubblico con Stripped, disco profondamente diverso dal fortunato album d'esordio. Suoni, testi, look, tutto è cambiato in lei, tranne la capacità di far breccia nel pubblico. Grazie a Dirty, agli altri singoli estratti e al fortunatissimo Justify and Stripped Tour intrapreso assieme a Justin Timberlake, l'artista resta in classifica fino al 2004. Stessa sorte tocca anche a Back to Basics, il quinto album pubblicato nel 2006. Anche stavolta la cantante newyorkese lascia tutti a bocca aperta per il nuovo radicale cambiamento di immagine. In occasione dell'uscita del CD stavolta, Cristina Aguilera svela di avere un alter ego, Baby Jane, ispirato al film Che fine ha fatto Baby Jane. È proprio il suo doppio ad avere una passione smodata per il jazz, il blues e il soul stile anni 20 e 30, che regna sovrano nelle atmosfere di Ain't No Other Man e negli altri nuovi brani.

Another Man nel 2007 fa vincere a Christina Aguilera il suo 4° Grammy Awards nella categoria miglior performance vocale femminile. L'anno successivo, avendo già alle spalle 5 album in studio, la cantante dà alle stampe la sua prima raccolta di successi, Keeps Getting Better e The Cade of Hits, che comprende anche due inediti, la title track e Dynamite. A causa della maternità, il 12 gennaio 2008 a Los Angeles è nato dal matrimonio con il produttore americano Jordan Bratman il piccolo Max Lyon. Per avere un intero disco di nuove canzoni bisogna attendere il 2010 e l'uscita di Bionic. Sempre nel 2010 Christina Aguilera debutta anche nel cinema, interpretando la protagonista del film Campioni d'incassi, Burlesque, nel quale canta varie canzoni, tra cui Express.

0: Nel 2011 Christina Aguilera finisce più sulle pagine delle cronache rosa che non nelle parti alte delle classifiche di vendita. Il 1 marzo 2011 viene arrestata in stato di ebbrezza e, poiché nessuno può occuparsi di lei, viene affidata ai servizi sociali. Poco dopo accetta il compito di coach nel talent show The Voice, accanto tra gli altri ad Adam Levine dei Maroon 5, con il quale incide il duetto Moves Like Jagger. Per un nuovo album bisogna aspettare l'autunno 2012, quando Your Body anticipa Lotus. CD che non riscuote i consensi dei suoi predecessori, nonostante brani come Just a Fool, una collaborazione con il cantante Blake Shelton, Red or Candle Love o Let There Be Love. A marzo 2013 la cantante duetta con il rapper Pitbull nel brano Feel This Moment, che viene incluso nel nuovo album di quest'ultimo.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 6 e un minuto.

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Milano Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
5: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet, internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
6: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su Mocauto Group. .com. M come Milano, M come Mocauto.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
1: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
0: Sì! Ad esempio, Peugeot 208 a 18.500 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera, c'è anche un finanziamento dedicato.
1: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
0: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
2: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
3: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
2: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
3: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
4: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
5: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
7: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78. Crippatappezziere.it.
8: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
9: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere, con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su Mocauto Group. .com. M come Milano, M come Mocauto.
10: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 7.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
10: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, e la figlia 23enne, Gianluca Benedetti, originario di Padova, istruttore subacqueo, Federico Gualtieri, 31 anni, di Borgo Manero, in provincia di Novara, appassionato di subacquea, e Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poerino, in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Trovato al momento solo un corpo, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi nella zona. È allerta gialla. Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino durati circa 2 ore. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e gli accordi commerciali e tecnologici. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan mette in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro, addirittura un conflitto. Calcio, sciolte le riserve per l'orario del derby della capitale, la prefettura ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica alle 12, in contemporanea con altre 4 gare. Confermata invece la finale del tennis al Foro Italico alle 17. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189€ al mese?
1: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189€ al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAEG 603.
0: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è a Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500€ di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano.
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
5: e risolviamo. Buona idea.
6: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
6: Brick OK, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
9: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
10: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
9: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50€. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
10: E la qualità anche.
9: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
10: Sempre sempre.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere, con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500€ chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su Mocauto Group. .com. M come Milano, M come Mocauto.
13: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Nuova perturbazione in avvicinamento alle regioni settentrionali e così anche in Lombardia. Col passare delle ore il tempo tornerà nuovamente a peggiorare anche oggi e torneranno anche piogge, acquazzoni e temporali localmente di forte intensità nella seconda parte della giornata. Si rischia ancora una volta anche la grandine. Temperature sotto i 20 gradi, quindi siamo sotto la norma, ma per fortuna durante il weekend ci attendiamo un miglioramento. Già domani dal pomeriggio torneranno schiarite ampie e decise, ancora meglio domenica. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
5: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Stai ascoltando Gamma Radio. Gamma Radio. Golden Hits.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
4: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
3: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
4: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
5: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
6: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
7: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
6: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
7: Questa era un'edizione straordinaria.
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
11: Allora? Hai deciso davvero?
10: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
11: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
10: Convenienza, consulenza e vicinanza.
12: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
13: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
14: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
13: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
14: E la qualità anche.
13: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
14: Sempre sempre.
15: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
16: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Gamma Radio, Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
7: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, sentiamo Barbara Salandri.
8: Erano tutti esperti i 5 sub italiani morti durante un'escursione alle Maldive, stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Trovato finora solo un corpo, quello di Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, tra le vittime anche la figlia 23enne, poi un istruttore subacqueo di Padova e due 31enni piemontesi, biologi ed ecologi marini. Ieri nella zona era stata diramata allerta gialla per il maltempo.
7: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran ma non darà armi a Teheran, è quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan ha messo in guardia se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro. Hezbollah ha colpito con un drone un gruppo di soldati israeliani nel nord di Israele, vicino al confine con il Libano. I delegati di Israele e Libano hanno ripreso ieri a Washington i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
1: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
0: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
1: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
2: C4 Divani.
1: Aperti la domenica pomeriggio.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Ci servono volantini e brochure per domani. A chi possiamo rivolgerci a Milano?
5: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi consulenza grafica e stampa digitale extra large, oltre a un'ampia gamma di supporti e rilegature.
6: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
4: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
7: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78. crippatappezziere.it.
11: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
12: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
11: e risolviamo. Buona idea.
12: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
11: E la qualità la trovi in ogni stagione.
12: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
13: Brico OK, più vicino a te.
11: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
14: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Saluto gli amici di Gama Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Venerdì molto instabile sulle regioni di nord-ovest per la presenza dell'aria più fredda che alimenta un vortice di bassa pressione che si forma sul nord Italia e poi si sposta verso l'Adriatico. Avremo annuvolamenti frequenti, piogge, rovesci anche temporali durante la giornata, specie tra pomeriggio e sera, in transito anche sulle pianure, più coinvolte la Lombardia. Il Piemonte rimane un po' più ai margini, avremo però anche nevicate sulle Alpi, fin sotto i 1500 metri, proprio per l'aria fredda che porta temperature piuttosto basse per il periodo, valori non oltre i 16-17 gradi durante il giorno. Sabato migliora poi a partire da ovest, avremo ancora però vento sostenuto di tramontana o di fen. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolta i più grandi successi degli anni

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle di Bruce Springsteen.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Suoniamo solo grandi successi.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
2: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
3: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
4: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
5: Non solo una moto, uno stile di vita unico, un mito senza tempo. Royal Enfield Milano ti aspetta in Viale Liguria 35, royalenfieldmilano.it.
6: Da Royal Enfield Milano, su tutta la gamma di moto, sconti fino a 700 euro.
7: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
8: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Monza Today Dossier. Il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
9: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 9.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
8: Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e due 31enni piemontesi, biologi marini. Erano tutti esperti, erano chiaro se fossero lì in vacanza o se la loro era una spedizione scientifica. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Nella zona era stata diramata un'allerta gialla per il maltempo che è ancora in vigore. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare, vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Hezbollah ha colpito con un drone un gruppo di soldati israeliani nel nord di Israele vicino al confine con Libano, l'annuncio del movimento filo iraniano, mentre delegati di Tel Aviv e Beirut hanno ripreso ieri a Washington i colloqui per il rinnovo del cessate il fuoco. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
9: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E passiamo alla pagina sportiva.
11: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
12: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
13: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
14: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 euro. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Nuova perturbazione in avvicinamento alle regioni settentrionali e così anche in Lombardia. Col passare delle ore il tempo tornerà nuovamente a peggiorare anche oggi e torneranno anche piogge, acquazzoni e temporali localmente di forte intensità nella seconda parte della giornata. Si rischia ancora una volta anche la grandine. Temperature sotto i 20 gradi, quindi siamo sotto la norma, ma per fortuna durante il weekend ci attendiamo un miglioramento. Già domani dal pomeriggio torneranno schiarite ampie e decise, ancora meglio domenica. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.

0: vero. Hai visto? Non può essere. Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese.
1: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano. Il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAEG 603.
0: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è a Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
2: Autorigoldi
3: a Milano dal 1906.
4: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
5: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
4: Lo so bene. E l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
5: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
6: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
7: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
8: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
9: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
12: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 10.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive. Tra le possibili cause anche le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal. Erano tutti esperti e appassionati di subacquea e non è chiaro se fossero lì in vacanza o se la loro era una spedizione scientifica. Secondo le autorità locali si tratta del peggiore incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, una cinquantina i feriti. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina, abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Trump ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Da Laura Cherchini è tutto, a più tardi.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto. Non sei stufo di perdere tempo nel traffico? Milano Moto, moto e scooter dei migliori marchi con finanziamenti personalizzati. Ritiri la moto e inizi a pagarla dopo 4 mesi. Store in Viale Liguria 40, officina in Via Spezia 16. Milano Moto, competenza e passione di motociclisti come te. Milanomoto.it. Ti regaliamo allarme e catena dal valore di 200 euro.
1: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
2: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo. Buona idea.
3: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura. Cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
6: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Saluto gli amici di Gama Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Venerdì molto instabile sulle regioni di nord-ovest per la presenza dell'aria più fredda che alimenta un vortice di bassa pressione che si forma sul nord Italia e poi si sposta verso l'Adriatico. Avremo annuvolamenti frequenti, piogge, rovesci anche temporali durante la giornata, specie tra pomeriggio e sera, in transito anche sulle pianure, più coinvolte la Lombardia. Il Piemonte rimane un po' più ai margini, avremo però anche nevicate sulle Alpi, fin sotto i 1500 metri, proprio per l'aria fredda che porta temperature piuttosto basse per il periodo, valori non oltre i 16-17 gradi durante il giorno. Sabato migliora poi a partire da ovest, avremo ancora però vento sostenuto di tramontana o di fen. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
8: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemie.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
7: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
7: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
7: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
5: Questa è convenienza!
7: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
12: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
13: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 11 e un minuto.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
9: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
10: In primo piano il calcio, Lega Serie A e Prefettura hanno trovato l'accordo per anticipare il derby della capitale tra Roma e Lazio alle ore 12 di domenica 17 maggio. Confermata invece la finale degli internazionali di tennis, in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Serie B alle 20 l'andata dei playout tra Bari e Südtirol, il prossimo 22 maggio il ritorno al Druso. Accennavamo al tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia, dalle 15.30 Darderi opposto a Ruud, in serata Sinner incrocia Medvedev, parola al numero 1 al mondo.
11: No? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni, siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tutti o tanti giocatori italiani.
10: Giro d'Italia, oggi la settima tappa da Formia alla cima del Blockhaus in Abruzzo, ieri tra Pestum e Napoli la vittoria di Davide Ballerini, la prima di un italiano in questa edizione, in maglia rosa ancora Eulalio. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
16: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
17: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
1: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
0: Sì, ad esempio Citroen C3 a 15.900 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
1: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
0: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
3: Devo realizzare la mia tesi. Vorrei qualcosa di speciale e sono in ritardo.
4: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Loreto Print a Milano rende unica la tua tesi con carte, rilegature e finiture personalizzate e le realizza in tempi record.
5: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
4: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
6: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.com.
9: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
10: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere, con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su Mocauto Group. .com. M come Milano, M come Mocauto.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia?
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
8: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Gamma Radio. Solo le più belle. Gamma Radio. Solo le più belle.

0: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda e JaeQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova JaeQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto, Omoda e JaeQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
5: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
6: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox!
8: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Lecco Today è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Lecco e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Lecco Today si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Lecco Today.
9: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
10: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
9: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
10: Questa era un'edizione straordinaria.
11: Autorigoldi
12: a Milano dal 1906.
13: Gamma Radio, Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: È mezzogiorno.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Gamma Radio, giornale radio.
6: Ben ritrovati da Danny Nardi. Il summit Trump-Xi tra sorrisi e la trappola di Tucidide. Il presidente USA entusiasta per l'accoglienza ribadisce che le relazioni tra Cina e Stati Uniti saranno migliori che mai. I leader cinese siamo partner, non rivali, ma sulla questione Taiwan, se gestita male, i due paesi potrebbero scontrarsi. Draghi, ora noi europei siamo soli insieme. Agli USA bisogna rispondere assertivamente. L'ex capo della BCE ed ex premier torna a proporre un federalismo pragmatico a fronte di un'azione a livello dei 27, spesso inadeguata. Lunghissimo applauso alla fine dell'intervento, in piedi anche Merz, von der Leyen e Lagarde. Andiamo nel milanese, è stato sgomberato ancora una volta il cantiere abbandonato al civico 40 di via Samira d'Ancona. L'operazione, decisa durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, è stata eseguita nella giornata di ieri. All'interno del caseggiato incompiuto, alto 6 piani e articolato in 3 scale con seminterrato, sono stati rintracciati 9 occupanti abusivi. A Linate ci sarà l'open day dell'aeronautica con veri aerei ed elicotteri militari. Il comando aeroporto di Milano Linate, infatti, aprirà le porte al pubblico il 15 e 16 maggio per celebrare i 101 anni dall'insediamento del primo comando aeronautico in città. Ci saranno esposizioni di velivoli tattici, simulatori di volo e di meteorologia, oltre che stand informativi e aree gastronomiche. E questa era l'ultima notizia. A tutti una buona giornata.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Hai sentito?
1: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usato Center Civilla questo mese.
2: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
1: Sì, ad esempio Hyundai i10 a 16.200 euro, prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
2: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
1: Usato Center Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con NoloGru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. NoloGru, il sollevamento, il nostro lavoro.
5: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
6: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
7: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
8: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
9: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
8: e risolviamo. Buona idea.
9: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
8: E la qualità la trovi in ogni stagione.
9: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
10: Brick OK, più vicino a te.
8: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
11: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78, 0362 91 92 40. crippatappezziere.it.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: essere Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese.
1: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAEG 603.
0: Solo a maggio e giugno Autorigol di Volkswagen Milano è a Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
2: Autorigoldi
3: a Milano dal 1906.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99 euro. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda e Jae Koo. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova Jae Koo 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto, Omoda e Jae Koo di Via dei Missaglia 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su Mocauto Group. .com. M come Milano, M come Mocauto.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
11: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
10: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata. Qualità artigianale made in Italy

0: aperti la domenica pomeriggio.
1: Hai sentito?
2: A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
3: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali.
2: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
3: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
2: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
4: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 14.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
6: Cadere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Gamma Radio. Giornale Radio.
8: La Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla morte dei 5 italiani alle Maldive. Barbara Salandri.
9: È il peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive, lo riferiscono le autorità locali. Dopo la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione, recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre proseguono le ricerche degli altri 4 sub, tutti esperti. Indagini sulle possibili cause, la più probabile sarebbe la cosiddetta tossicità da ossigeno. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso.
8: Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino, l'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. L'inflazione rialza la testa ad aprile, l'indice nazionale dei prezzi al consumo rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia, la Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serietà e massima competenza.
1: Non solo una moto, uno stile di vita unico, un mito senza tempo. Royal Enfield Milano ti aspetta in Viale Liguria 35, royalenfieldmilano.it. Da Royal Enfield Milano, su tutta la gamma di moto, sconti fino a 700 euro. Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora? Hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Un saluto dagli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest, su Piemonte e Lombardia, avremo ancora una giornata di venerdì con rovesci e temporali diffusi e anche grandinigini su alcuni settori, mentre sabato avremo un graduale miglioramento a partire dal pomeriggio. Ancora residue piogge in mattinata, ampie schiarite dal pomeriggio, a seguire qualche giornata soleggiata, seppur con clima freddo per il periodo. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Gamma Radio. Solo le più belle. Gamma Radio. Solo le più belle.

0: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
1: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
0: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
1: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
0: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
2: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
4: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
7: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
8: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi dall'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump illustra gli esiti della sua cruciale missione in Cina. Tra i dossier più complessi quello di Taiwan, ne abbiamo parlato a lungo, ha detto. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione di Xi Jinping e Trump. In corso nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero dei connazionali morti in un'escursione subacquea, già recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne, si cercano gli altri quattro, difficili le condizioni meteomarine. Le indagini sull'omicidio avvenuto lo scorso sabato a Taranto del 35enne Bakary Sako, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante ha confessato, il giovane ha detto di aver agito per paura di un'aggressione. Incombe il maltempo sulle semifinali degli internazionali d'Italia che vedranno impegnati Luciano Darderi e Jannik Sinner alle 15.30 di fronte l'italo-argentino e il norvegese Ruud, alle 19 Sinner contro il russo Medvedev. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
6: Da Anata un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
1: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
0: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
1: Questa era un'edizione straordinaria.
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
5: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
4: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
5: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
6: C4 Divani da
5: la domenica pomeriggio.
7: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
8: Voglio più!
9: Più!
8: Più!
10: Ma più cosa?
8: Più risparmio!
10: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
8: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
10: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
8: Questa è convenienza!
10: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
11: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
12: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
11: e risolviamo. Buona idea.
12: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
11: E la qualità la trovi in ogni stagione.
12: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
13: Brico OK, più vicino a te.
11: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
14: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda e JaeQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova JaeQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e JaeQ di Via dei Missali 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su Mocauto Group. .com. M come Milano, M come Mocauto.
15: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Dalla giornata di giovedì, quindi dalla giornata di ieri, stiamo notando un peggioramento del tempo causato dall'ingresso di correnti fredde dal nord Europa che favoriscono ancora per questa giornata di venerdì rovesce temporali anche diffuse e grandinigini, mentre sabato graduale miglioramento dopo una prima parte del giorno ancora con residue piogge. Avremo ampie schiarite dal pomeriggio sera, a seguire qualche giornata soleggiata, ma clima ancora freddo con temperature al di sotto delle medie del periodo. È tutto come sempre, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: Sei italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
6: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Milano Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità.

0: Info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
1: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 16.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Gamma Radio, giornale radio.
6: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. In corso l'operazione di ricerca e recupero dei corpi di 4 dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione nell'atollo di Vavu alle Maldive. Uno è stato recuperato ieri alle 15:13 ora italiana. Sembra sia stato identificato come quello della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Dentro la stessa grotta, profonda circa 60 metri, dovrebbero esserci anche gli altri corpi. Lo sostiene la Maldives National Defense Force. L'operazione per i sommozzatori è giudicata ad alto rischio. Pesano anche le avverse condizioni meteorologiche nella zona. Pier Francesco Maiorino vincerebbe oggi le primarie del centro-sinistra a Milano battendo di stretta misura il giornalista Mario Calabresi. In generale il centro-sinistra si confermerebbe di gran lunga il primo partito in città a superare il centrodestra, anche PD e Alleanza Verdi-Sinistra insieme. Lo si evince da un sondaggio di YouTrend diffuso oggi sulle primarie e le elezioni a Milano. Paolo Bellini, l'ex avanguardia nazionale condannato per la strage di Bologna, vuole ottenere l'eutanasia farmacologica in carcere a Padova. La richiesta è stata diffusa sotto forma di lettera alla Gazzetta di Reggio. Fu condannato all'ergastolo in via definitiva nel luglio 2025. Calcio, le 5 gare di Serie A che valgono la Champions si giocheranno domenica alle 12. Juventus e Fiorentina, Como Parma, il tanto discusso derby Lazio-Roma, Genoa-Milan e Pisa-Napoli. La finale maschile degli internazionali di tennis, che si giocherà nella capitale di fianco all'Olimpico, è confermata alle 17. È tutto, grazie per l'ascolto.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città, spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Fermo! L'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
6: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAEG 603.
5: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è a Merlata Blum. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano.
7: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di Nord-Ovest, su Piemonte e Lombardia, avremo ancora una giornata di venerdì con rovesci e temporali diffusi e anche grandinigini su alcuni settori, mentre sabato avremo un graduale miglioramento a partire dal pomeriggio. Ancora residue piogge in mattinata, ampie schiarite dal pomeriggio, a seguire qualche giornata soleggiata, seppur con clima freddo per il periodo. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Gamma Radio Golden Hits.
4: Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
1: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
0: Sì, ad esempio Citroen C3 a 15.900 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
1: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
0: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
2: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
3: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
4: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
5: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Shop like a Fox!
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura. Cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
8: Fermo, l'hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese!
9: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano, il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAEG 603.
10: Solo a maggio e giugno, Autorigoldi Volkswagen Milano è a Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma! Un'occasione così non resta a lungo! Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano!
11: A Milano dal 1906.
12: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Gamma Box.
6: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La guerra presenta il conto. Secondo i nuovi dati Istat, l'inflazione torna a mordere.
7: Gli effetti della guerra si stanno cominciando a far sentire sull'economia italiana. Oggi l'Istat è uscito con i dati sull'inflazione, quindi sull'aumento dei prezzi al consumo. Ebbene, la fiammata dell'inflazione inizia ad essere sempre più forte. Mese su mese, quindi aprile su marzo, siamo a più 1,1%. Se invece allarghiamo il campo a tutto l'anno, siamo addirittura a più 2,7%. E fra i beni che hanno visto un aumento più forte ci sono soprattutto quelli energetici e quelli alimentari, quindi da una parte i carburanti, ovviamente benzina, diesel, le bollette di gas e luce, dall'altra parte appunto il cosiddetto carrello della spesa, tutti i beni alimentari che tutti quanti noi compriamo insomma nei supermercati tutti i giorni insomma. E questa cosa poi va a colpire ovviamente i redditi più bassi, cioè quei redditi su cui sbatte di più insomma la spesa sia dell'energia sia dell'alimentazione, che sono delle spese come sappiamo bene incomprimibili. Nel frattempo appunto il debito pubblico italiano, e qui ci sono i dati di Banca Italia, continua ad aumentare, continua ad essere sempre più forte, tant'è che Giorgetti è dovuto intervenire, il ministro dell'economia ha detto che in una situazione del genere, così molto molto incerta, con la guerra in Iran che non accenna a diminuire, lo stretto di Hormuz che non si apre, e l'Italia deve essere molto prudente nella spesa pubblica, nei conti pubblici, e quindi sembrerebbe che diciamo lo sforamento di bilancio auspicato da molti non sia nelle corde del Ministro dell'Economia. Poi lo scriveremo presto, perché venerdì prossimo scadranno gli sconti fiscali sulle accise su diesel e benzina, e vedremo se il governo riuscirà ad prorogarlo ulteriormente oppure farlo finire.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica. In onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
8: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.

0: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
1: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere, con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
6: Voglio più! Più! Più!
7: Ma più cosa?
6: Più risparmio!
7: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
7: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
6: Questa è convenienza!
7: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
8: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
9: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Dalla giornata di giovedì, quindi dalla giornata di ieri, stiamo notando un peggioramento del tempo causato dall'ingresso di correnti fredde dal nord Europa che favoriscono ancora per questa giornata di venerdì rovesce temporali anche diffuse e grandinigini, mentre sabato graduale miglioramento dopo una prima parte del giorno ancora con residue piogge. Avremo ampie schiarite dal pomeriggio sera, a seguire qualche giornata soleggiata, ma clima ancora freddo con temperature al di sotto delle medie del periodo. È tutto come sempre, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
7: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
0: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Abbiamo bisogno di magliette personalizzate per l'evento di domani. Facciamo in tempo?
4: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano in 24 ore puoi stampare t-shirt, polo e felpe disponibili in molteplici colori.
5: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
4: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
6: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
7: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Shop like a Fox!
9: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
10: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
9: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
10: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
11: C4 Divani da
10: aperti la domenica pomeriggio.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Monza Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo 1 euro al mese per i primi 3 mesi. Hai saputo e ora Dossier.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 18.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Gamma Box.
8: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La guerra presenta il conto. Secondo i nuovi dati Istat, l'inflazione torna a mordere.
9: Gli effetti della guerra si stanno cominciando a far sentire sull'economia italiana. Oggi l'Istat è uscito con i dati sull'inflazione, quindi sull'aumento dei prezzi al consumo. Ebbene, la fiammata dell'inflazione inizia ad essere sempre più forte. Mese su mese, quindi aprile su marzo, siamo a più 1,1%. Se invece allarghiamo il campo a tutto l'anno, siamo addirittura a più 2,7%. E fra i beni che hanno visto un aumento più forte ci sono soprattutto quelli energetici e quelli alimentari, quindi da una parte i carburanti, ovviamente benzina, diesel, le bollette di gas e luce, dall'altra parte appunto il cosiddetto carrello della spesa, tutti i beni alimentari che tutti quanti noi compriamo insomma nei supermercati tutti i giorni insomma. E questa cosa poi va a colpire ovviamente i redditi più bassi, cioè quei redditi su cui diciamo sbatte di più insomma la spesa sia dell'energia sia dell'alimentazione, che sono delle spese come sappiamo bene incomprimibili. E nel frattempo appunto il debito pubblico italiano, e qui ci sono i dati di Banca Italia, continua ad aumentare, continua ad essere sempre più forte, tant'è che Giorgetti è dovuto intervenire. Il ministro dell'economia ha detto che in una situazione del genere, così molto molto incerta, con la guerra in Iran che non accenna a diminuire, lo stretto di Hormuz che non si apre, e l'Italia deve essere molto prudente nella spesa pubblica, nei conti pubblici, e quindi sembrerebbe che diciamo lo sforamento di bilancio auspicato da molti non sia nelle corde del Ministro dell'Economia. Poi lo scriveremo presto, perché venerdì prossimo scadranno gli sconti fiscali sulle accise su diesel e benzina, e vedremo se il governo riuscirà ad prorogarlo ulteriormente oppure farlo finire.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica. In onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
1: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
0: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
1: Questa era un'edizione straordinaria.
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Non sei stufo di perdere tempo nel traffico? Milano Moto. Moto e scooter dei migliori marchi con finanziamenti personalizzati. Ritiri la moto e inizi a pagarla dopo 4 mesi. Store in Viale Liguria 40. Officina in Via Spezia 16. Milano Moto. Competenza e passione di motociclisti come te. Milanomoto.it. Ti regaliamo allarme e catena dal valore di 200 euro.
5: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, frenta modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
6: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
7: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
8: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
7: Lo so bene. Il l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
8: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
9: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
10: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce

0: Lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
4: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre in tavola. Assaggia il pomodoro da Terino, sempre dolce e succoso, con la sua polpa di colore rosso intenso, tutta da assaporare.
0: E anche il prezzo è dolcissimo. Una confezione da 250 grammi a solo un euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere. Anche interni, tende, salotti, letti imbottiti, materassi. Crippa, qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78. crippatappezziere.it.
4: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brick OK, se c'è l'ok, è tutto un altro Brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
8: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nologru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nologru, il sollevamento, il nostro lavoro.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Voglio più! Più! Più!
11: Ma più cosa?
10: Più risparmio!
11: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
10: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
11: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
10: Questa è convenienza!
11: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
12: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Gamma Radio, giornale radio.
6: Deluse dall'esito del bilaterale Trump, Xi Jinping e preoccupate dallo stallo nella crisi di Hormuz, le borse europee girano tutte in rosso e anche Wall Street parte in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,9% circa. Salgono ancora intanto i prezzi dei prodotti energetici. A New York il WTI sale del 3,09%, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37%, su anche le quotazioni del gas. E trainata proprio dal caro energia, l'inflazione in aprile rialza la testa, l'indice nazionale di prezzi al consumo rivela l'Istat registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua. Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE, la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica, i dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi. Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato al Ministero delle Imprese con l'azienda. Ben 1.700 gli esuberi annunciati. Da Laura Supino, buona serata.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
1: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
0: Sì! Ad esempio, Peugeot 208 a 18.500 euro prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera, c'è anche un finanziamento dedicato.
1: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
0: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
2: Per arredare la nuova casa vorrei stampare delle mie foto.
3: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano trovi la stampa Fine Art Chromalux, pannelli fotografici in alta definizione, colori mai visti e durata garantita.
4: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
3: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
5: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
5: e risolviamo, buona idea.
6: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
6: Brick OK, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Voglio più! Più! Più!
10: Ma più cosa?
9: Più risparmio!
10: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
9: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
10: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
9: Questa è convenienza!
10: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
15: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e già EQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Vuoi noleggiare una gru o una piattaforma aerea a Milano o in Lombardia? Con Nolo Gru hai autogru potenti, piattaforme aeree sicure, ragni, con o senza operatore, pronti per ogni lavoro. Consulenza, sopralluoghi e pratiche sempre inclusi. Scopri di più su nologru.net. Sei un gruista o vuoi diventarlo? Scrivici a milano@nologru.net. Nolo Gru, il sollevamento, il nostro lavoro.
4: Non solo una moto. Uno stile di vita unico, un mito senza tempo. Royal Enfield Milano ti aspetta in Viale Liguria 35, royalenfieldmilano.it.
5: Da Royal Enfield Milano, su tutta la gamma di moto sconti fino a 700 euro.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: La morte dei 5 nostri connazionali durante un'immersione subacquea alle Maldive, difficilissimo il recupero dei corpi. Alessandro Cisilin.
6: Sospesa a causa del maltempo, le ricerche dei sub-italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea giunta fino a 60 metri. L'unico corpo finora recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Con lei intrappolati vi sarebbero anche gli altri 3 connazionali. Sull'accaduto indaga la Procura di Roma.
5: Toni Cordiali. Ma molti nodi risolti tra USA e Cina dopo il vertice Trump, Xi Jinping, il rosso le borse, salgono i prezzi di gas e petrolio, su anche i rendimenti dei titoli di Stato di mezza Europa. Le indagini sull'omicidio avvenuto lo scorso sabato a Taranto, confessa il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako, 6 componenti del branco fermati, 4 sono minorenni. Infine una notizia dal Foro Italico, niente da fare per Luciano D'Arderi, giunto in semifinale agli internazionali d'Italia, ma sconfitto 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Da Laura Supino, buona serata.
7: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: Temperature in aumento.

0: essere Volkswagen T-Roc a 189 euro al mese.
1: Solo da Autorigoldi Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 189 euro al mese con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499 TAEG 603.
0: Solo a maggio e giugno Autorigoldi Volkswagen Milano è a Merlata Blum. Se acquisti lì la tua Volkswagen hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano.
2: Autorigoldi
3: a Milano dal 1906.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
8: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
7: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
8: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
9: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
10: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
11: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
12: Hai sentito?
13: A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
14: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
12: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
14: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
12: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
15: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Suoniamo solo grandi successi.

0: Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
1: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
0: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
1: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
2: C4 Divani da vivere.
1: Aperti la domenica pomeriggio.
3: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
4: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
7: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
7: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
7: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
5: Questa è convenienza!
7: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
8: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
9: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
10: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
11: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
10: e risolviamo. Buona idea.
11: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
10: E la qualità la trovi in ogni stagione.
11: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
12: Brico OK, più vicino a te.
10: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
13: Gamma Radio Golden Hits.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Il segnale orario è offerto da...
1: La sclerosi sistemica è una malattia rara, autoimmune, che colpisce uomini, donne e bambini. Coinvolge la cute, il sistema vascolare e gli organi. Destina il tuo 5 per 1000 al codice fiscale 97546530151 e firma alla casella del volontariato. Spot per il sociale promosso dalla Lega Italiana Sclerosi Sistemica.
2: Sono le 21.
3: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoproteine lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: c'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo! Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
3: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
2: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
3: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
4: C4 Divani da
3: aperti la domenica pomeriggio.
5: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
6: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
7: Allora, hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere, con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore? È già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su Mocauto Group. .com. M come Milano, M come Mocauto.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cadere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: GB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. GB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
4: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
3: Lo so bene. E l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
4: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
5: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
6: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
7: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda e JaeQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova JaeQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e JaeQ di Via dei Missaglia 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
8: Voglio più, più, più.
9: Ma più cosa?
8: Più risparmio.
9: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
8: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
9: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
8: Questa è convenienza.
9: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
10: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La RestauraPersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La RestauraPersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
2: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
3: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
2: e risolviamo. Buona idea.
3: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
2: E la qualità la trovi in ogni stagione.
3: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348-3103-979.
2: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda è già EQ. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova già EQ 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda è già EQ di Via dei Missali 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
3: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
4: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Lecco Today è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Lecco e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, Lecco Today si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Lecco Today.
5: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usato Center Civilla questo mese.
6: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
5: Sì, ad esempio Hyundai i10 a 16.200 euro, prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
6: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
5: Usato Center Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
7: Gamma Radio Golden Hits.

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
3: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
4: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
5: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
6: Allora? Hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Cerchi stile deciso e piacere di guida? Passa da Mocauto e scopri i brand che stanno cambiando le regole. Omoda e Jae Koo. Solo questo mese, offerte imperdibili. Omoda 5 da soli 22.900 euro, chiavi in mano con rottamazione. E per chi punta all'ibrido, la nuova Jae Koo 5 è tua da 23.800 euro, chiavi in mano. Non aspettare. Vieni a trovarci nello showroom Mocauto Omoda e Jae Koo di Via dei Missaglia 89 a Milano. A maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Tende da sole, pergole, bioclimatiche, zanzariere, affidati a Crippa Tappezziere, anche interni, tende, salotti, letti.

0: vista. Qualità del servizio, qualità del prodotto. Showroom a Triuggio, via Sant'Ambrogio 78, 0362 91 92 40. crippatappezziere.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
7: Hai sentito?
8: A grande richiesta torna il Festival del Chilometri Zero da Civilla questo mese.
9: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
7: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
9: Wow, un'offerta imperdibile. Dove devo andare?
7: Civilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su civilla.com.
10: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
11: Io lo faccio per proteggerti.
10: È un momento difficile e tu te ne vai.
11: Meritiamo di più, tutti e due.
10: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
11: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
12: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: È l'una e quattro minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Il grande rock ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Sono le 2:01.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars.
3: Golden Stars.
2: Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars.
3: Golden Stars.
2: La storia della musica su Gamma Radio.
4: Oggi riflettori puntati su
5: Blondie. La più bella del movimento punk newyorkese? Sicuramente Debbie Harry, una bomba sexy che lascia le copertine riservate alle conigliette di Playboy per diventare una star della musica. È la fine del 1973, quando il chitarrista e compositore Chris Stein si innamora della bionda cantante e decide di mettere su insieme a lei non solo casa, ma anche una band. Qualche mese per trovare la giusta line-up e nel 1974 il gruppo è completo e comprende Clem Burke alla batteria, Gary Valentine al basso e Jimmy Destri alle tastiere. Il quintetto decide di chiamarsi Angel and the Snake, nome che però viene cambiato poco tempo dopo quando un camionista, vedendo passare Debbie e i suoi compagni per strada, grida «Hey Blondie!». Nella primavera del 1975, i Blondie sono già una presenza fissa sul palcoscenico di due dei massimi ritrovi punk dell'epoca, il Max Kansas City e il CBGB. Il primo disco omonimo arriva l'anno dopo, ma nonostante si tratti di un esordio notevole, ottiene ben pochi consensi. Per i Blondie le cose iniziano a girare bene soltanto nel 1977. Il loro singolo In The Flesh entra nella top 10 australiana e, cosa assai più importante, Iggy Pop e David Bowie vogliono la band come gruppo spalla del loro Idiot Tour. Una collaborazione che porta Debbie Harry e i suoi a farsi notare anche oltre i confini della grande mela.